0: Les discos mobiles ayant fait leur temps, voici venu l'avènement de la house immobile.
1: Dont le concept reste à affiner.
0: C'est vrai.
2: Quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quadrate, quad